Olobito Mayan FM. Etumito yok ololo jikoshi. Ekibore ologirikiraya. Wafo. Wamba. Tenebo otale. Mayan FM. Ewa land olushu.